0: Sì, poi sì. Ciao, ciao.
1: Go ahead.
0: Gravy Grocery, can be on my website. Robert 587-59.